E se mai, come per caso, ti cercassero altre mani e altre mani disegnassero altre impronte su di te.